Grazie al Fetch per quella produzione di quel team che è nato nel nome della romancia. Mi ha il gran piacere di essere parte di quella emissione Kiosk a Musique live per noi romans, forse che ti senti a casa con un'emissione che dà mica sonda con formazioni che sono anche live. L'emissione che siamo già in noi il Swiss Alphorn Ensemble con i due sommi, che hanno la medesima passione, e sono febbri in Cirn d'Alp. E in quel connesso siamo tra me fa attenzione che RTR Porge Bia live di Vienna con un nome in quella parada, musica di parada. Adesso siamo a tirare a questi due colleghi che sono in Cirn d'Alp, Swiss Alphorn Ensemble.

0: E comment on passe de la Bohème à Frau Gislip? Come ci si passa? Ci si passa attraverso questa bella città che è Bienne. Bienne che è una città, è l'unica città svizzera ad essere veramente nella quotidianità bilingue, nel senso che qui a Bienne si parlano francese e tedesco, si pensa in francese e tedesco e si ha il cuore che batte in francese e in tedesco. Quindi però chi sono i Chumling? Ve lo lascio spiegare dal collega Hugo.
1: Grazie Carla, naturalmente quel tic più simple per me è Scoromonch e ho abbracciato la cappella che è stata che avviso prima e quasi non tutti arrivano in sede e sanno buona idea che c'è Chonchel Humlik. Humlik, alla nome la cappella, Elsa in del Bern, Canton Bern, ha del loro titolo a nome Frau Gislip, a cui Frau Gislip vuol dire Tonsko la donna che va col cielo, che ha spas, ha del cielo, ha ebbe nome Gislip, per cui ha nome Frau Gislip. Bien divertimento con Humlik.

0: Grazie, grazie Hümlich. Grazie Hümlich, ho imparato a dirlo così come ho imparato a conoscere la cupola, che è il luogo che ci sta ospitando oggi ma che ci ospiterà anche domani per la nostra diretta su Rete 1, la domenica popolare dalle 9 del mattino, un luogo dove si vive di tutto, dove si vive musica, dove si vive anche partite di jazz, si vivono lezioni di yoga, quindi è un luogo veramente aperto a tutte le differenze, come la musica sa ben fare. Roman, sappi però che il corno delle Alpi non lo suono più. No, basta adesso.
1: Okay, aber ist schön gsi.
0: Grazie.
1: Das ist eben der Kessel. Da ist jetzt gerade eine Ländlerkapelle auftreten. Heute oben gibt es ein Punkkonzert, morgen ein Jazzturnier. So läuft das hier in diesem Kessel. Und das Stück, das wir jetzt gehört haben, von Hümlich, das hat der Christian Steger gerade selber geschrieben. Ostern in Florenz, Pasqua a Firenze, che meraviglia, Carla.
0: Certo, ma Firenze tutte le stagioni, guarda, Roman, no, quando so vuoi, quando vuoi.
1: Gut, jetzt gehen wir Geissen eintreiben, und zwar mit dem Swiss Alphorns Ensemble. Wir hören nämlich der Geissenreihe.